0: c'è dito prosso posso, c'è dito prosso posso.
1: Ya o no ma di cosu,
0: ya o no ma di cosu.